ndeysaan mi ngi noonu ñu ci nekk Baye Serigne Diouf foofu ji daanu Tawfiq maa ngi koy nuyu baa di ko ziar baa di ko ñaan a jàmm ak mbooleem bëgg Tawfiq di leen nuyu baa te di leen ziar baa di leen ñaan a jàmm 88 628 13 37 moo di xàll wi ndeysaan nag moom

jaajeuf serigne baba kobar ma ngi jaajeuful bu baax di nuyu bu baaxa ba serigne ibrahima gey e ci marché gambi ko lo ban serigne soyem bu badian ma ngi beggi bu baax serigne aliou lo ci ko lo ban